0: Ebedi ke mogwasa ga mona ga Springway di monna ke ga tshima a go mo ya o tsana mona
1: a feli o ka di mane wa Tambo Square we meets ka 89.9 ya o re nya o tsana ntate thank you
2: ha imbololo ke se fura se thola ka mona ka Senekani ha imbolisto go mametse Sfora Stola ka mona ka Senekane ha re e 5
3: dimela dimela mavolovolo ko mametse 806 DSTV channel ke masite wa Lesando wana ka kotwa mma kontjaka dango

0: o sale teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha le keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mvolole, Avelisto, Sheba, na le wena o fitlha horeng ya abuhlane. Ke o rapetse phoofolo ka mona ka botshabelo. Tankovo.
2: Kgotso Vili, ko mametse 89.2 ke le Mathandeng Hlapho nama di Frankfurt. Re ya 5 o'clock Mvolisto. Tankovo.
3: Yela mavolovolo, mavolovolo. 88.4 ke le khubu ntate ko mametse ke le ka mona ka Pamridge ko rule ne Gauteng Maboreng. Ha re ho benya bohlano ntate. Mavolovolo re ntse re di tshwere, o ntse di tshwere hantle ngwana mme. Ha re ho benya bohlano. Ke a leboha mavolovolo.
4: Dumela o tie strata, dumela Billy. Ko mametse ke le ka mona ka Maokeng. Le khubu ke 90.3. Ha re ho benya bohlano.
5: Ke le boa Vili ka mo ke nka mo. Ah, Mr. Vili Mloi. Le gaipa. Ah, ke tse pa nka mona ka Potchef Strom ntse go mane tsentate a re fa fotloko, a re fa fotloko mpa.
3: E la ba volovolo, volovolo. Go ba tse thula 88.4. Ke le ka mona ka moroka no of Soweto. Go ya tsela tsela sewa. Ke le bona hore nya na bohlano. Tanya ba volisto.
6: Mesong, ha di tho ha di kalane, le velimulo, le sedi F.

0: Ma volo volo o strada. O jile ka tsebe ke le mosebetsi mona Maika. Ho tso hona dilemo le mo ntshala ke ka mana ka qwaqwa Vilis.
1: Hey, dumela, dumela, Mbololo, dumela. Ya bua mona ke Mme Matebane, Mme Puleng Tebane. Ka mona ka Extension 15 Sebokeng. Ke kopa ho tsosa bana ba la.
2: Veli o tshestrata dumela ko mametse ka 88.1 ke se dira le ba loka bepena ba yi
1: tshimela khetsi dia ka veli hela le ni ke ke masuzana ga go pani kwakwa a tsa ko mametse a mino ha o mona e pe o popa mametse ka 88.2 Kabe hantle kgetse ke nna ke a. Mwahai.
3: Hela mvololo, o tia strata, me mimi mona constata. Le qhubu ke 90.3 ha reng ho reng ya bohlano. Tsa sile mona te mvololo.
4: Morning, morning. Dipela la kholo kwe. Ah, pokae tsa di keta o phaphama. Ke tlo ja mona tlwena. Ya a go hana mane ho re nya bo hlano go go ma ditaba ka bo king so 5 6 le go ke 9.3 thank you
1: ho tso ho tso beli le kai re phetse ka mohau ha ba ba letse lo sengonana ke mametse ka 88.4 ke baby rampa ka mana ka kgahlang khotso the next beli tanko beli
5: Yaha la mosamfiti e gotlile e tshisa ho feta pina bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Husan Fest Tsena Tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za Let's take it pro.

0: Anke ki dumedise mo Mohammed wa lesedi. O sengwa letsatsi la kajeno ke moroti morate hisikete. Ho tsomane motseng wa Zamdela Sasolburg. Rata hore tshebeletsong ena ya mafube. Ka o thuswa ke Modimo ho sengwa letsatsi la kajeno. Re ntse re bua ka tlasa sehlooho sa Modimo ya bulang menyako. Modimo ya bulang mamati. Morena Jesu o re bukeng ya Mateu. Kgaolo ya bosupa, temana ya bosupa o isa temaneng ya borobedi. O re kopang me letlanewa. Batlang me letlafumana. Kokotang me letlabulelwa. Hobane emong le emong ya kopang wa newa. Ya batlang wa fumana. Me hubulelwa ya kokota. Hubulelwa ya kokota. Mohammed wa tshebeletso, mamati a mang a kwetswe empa ha notlelo. A kwetswe empa ha notlelwa. Batho ba bangata ba fitile mamati a mehlolo ya bona. Hobane ba ne ba tshaba ho kokota. Ema ka maoto le ka morathapelo. Tsamaya o ilo kokota mamating a katleho ya hao. Empa taba ya ka kena. Ho thwe ho bulelwa ya kokotang. Lebaka la hore ha o so bulelwe, ke lebaka la hore ha o so kokote. O emetse ntho e o emetseng. Ntho ena eo reng ha e etsahale, e na le ketso e batlang ho wena. Mohammed wa tshebeletso, batho ba bangata ba dutse ka ntle ho bokgoni ba bona, hobane ba tshaba ho nka bohato. Ba o atumela le mati la mohlolo wa bona. Marata bakina, bebele mona, e fana ka matla, empa e siya wena le maikarabelo. E re kokota, me o tla bulelwa. Mara bebele, ha e bue hore o kokote kae. Ha e o bulele hore o kokote kae. Ho kokota, ke maikarabelo wa hao, empa o tlamehile o cheke hore ke kokota mofuteng ofeng wa lemati. Ho bolelang hore ha o kokota lemating la ditshele, lemati leo le tla o buleya. Ha o kokota lemating la ho hloleya, lemati leo le tla o buleya. Ha o kokota lemating la bohloki, lemati leo le tlo buleya. Empa ha o kokota lemating la tlholo, lemati leo le tlo buleya. Ho na le motho ya tlameileng a nke bohato. Mohammed wa tshebeletso, ntho e entseng bakreste ba rapele haholo, empa ba seke ba bona ntho tse kgolo. Kore ha ba qeta ho amene, ha ba ye mamating o ba rapeletse. Ha o so rapeletse hore o batla ho atleha, tsamaya o ile o kokota mamating a katleho. Ha ebe o so rapetse hore o batla ho phunyeletsa, Mohammed wa lesedi, tsamaya o ile o kokota mamating a phunyeletso. Thapelo ha e sena bohato, e fetuwa ntho e kareng ha ena matla. Ha o sena ntho eo e etsang ka mora thapelo eo, ke rata hore kajeno o konke bohato hore ke ilo kokota. La ebe ho thuile mona dintho di fasitse, a ko lahlele CV eo ya hao. Ho lahlela CV eo ke ho kokota. Ho lahlela proposal eo ke ho kokota. Ho founa ke ho kokota. Ho botsa hore ho sebetswa jwang mo ke ho kokota. Nka bohato ho bulelwa ya kokota. Ka lebitso la Morena Jesu.
1: Ke mang? Re a leboha moruti skete mafube re kopana hape le ena hosane mona ho Lesedi FM. Mamedi ntle le tsenyo nako re fetela ho Moifo wa lenaneo la Makumane Taroja Rabosana Madiele Moifo Kitseng.
2: kana bile holo mbololo jale ka hlalose mamedi le kenang ha jale ke la makumana mona lemane la na kla ditaba ho pola lona o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkuka pere pere go bela ho lona re tlisitswe le kene modupi ho balla ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bafana ba ile kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
0: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
3: Bafana, bafana!
2: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM.
0: Ke molelo.

lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelo.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Bafana, bafana.
3: Monnwa. Bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada

le DJ Khaled is a lyric cross low way ni John Legend to Mohemo ba di ba God did and go mahlo ho ra ke abahlanu ditaba tsa ho ga bahlanu o di balola jwalo ke tsietsi mohaladi.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

rutile na munene la batlano la beke fitileng kwa no le se dia FM drive re tell afternoon drive mami di how ya TikTok wana jwale pinena ke yona edi hula mpile edi hula pili pinena TikTok ana jwale Calvin Fallo everybody wanna be in love ne re rutile na mona la batlano la beke fitileng mami di natifela ke manane o hlehle a ke bua ka manane o hlehle ke bua ka manane wa matla kang lena le latelanga na jwale le nane o la ditaba la matshotlo ga tsi raka ke di bone matshela le moifo ba hlophisi ke ba bona ba sentse ba ithlophile ba eme meemo hore ba obe hore nga bosupa ke di bone ngwane se khelela ka letsa tshebetso e monnati sebetsa ga monnati kitseng

ke lebuile haholo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho felo le jwalo le nana le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo le sedi fm me ho pelo re lona le tlisetswa ke sabc news re ikemetse ha re kgethe nku kapere empapelo mo wa re fetela o tsietse mohaladi ho reballa ditaba tsa hora ya botshelela.

0: etli samposo selo di fahle go ntse basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: Pretoria tswana le sefeto ke lesedi FM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app ke molle
3: tsa di papadi ho lesedi FM

0: Mabre motle meso se dilo hantle mashoma mararo ka mara ho rena ya bo supa. Utlwa he, ke nka mohala wa mamela, ke be go butsitse potso mona. Ke butsitse potso ka nnete ka mawa ke ba pala pinse pine mo nati ya Princess Emma atsa maya le mavali ba fana ba fana. Ne ke ba pala yona je, ile ha go hopotsa mo me di re pina nana e re hopotsa tlholo. Tlholo fela. Kayona o sontso tse ba mamedi go hudube ile ge ke kopane le wena mamedi kutlo maikutlo a ohle ntlheng yena o re ke dipapadi tse kae tse tlo bapala papadi ntse na tsa mohopo wa lefatshe ke o file dikarabo tse tharo ka re o kgethe e nepahetseng ka mogao mo o tla ba sentse ge fetela setlhopheng sa Siwelele FC a nke ke utlwa mamedi o re na wena o tlile o monate go le o kae nna ke dipapadi tse 112 tse 98 kapa 104 tse tlo bapala papadi ntsa mohopo wa lefatshe dumela tle mamedi kgotsa le kae?
1: Ke tlo go se se di.
0: Ke tswile tla mwana se ke bolela mang ho kae?
1: Ngwa le me ke file mo dot sing.
0: Me ke fuwe mphe ka ga bogatolaka.
1: 104.
0: O na le bonnete bo?
1: Eh.
0: Okay, re go utlwa mo wa medi wa bobedi o re. Ke le bolela utlwa me ke filwe.
1: Thank you se se di mari sa tsa neng kolot.
0: Tswaga jwal.
1: Eh, le ya no a itse ke kre competition ya.
0: Tswaga jolo fela. Ke kopa o monke onke mme ke filwe nka dintlhatsa ha engwe se nka dintlhatsa e gaetse di aka ke nke mo medium happy. Mme di dumela?
2: Ka tsamme.
0: Ntata le kae?
2: Nna ke teng wena.
0: Re tswile o re wana di kae di papadi? Ntate?
2: 104.
0: O lwana go di 104.
2: Ke tswala nna.
0: A tsika nnete re ge gaole ganyana hona ona mona o ine pilenta te ka nnete papadi tsetla bapalo papadi ntsena tsa mohopo a lefatshe le monsena e bile ge tsebo go dipapadi dina ha di ekeditswe se di le 48 ke dipapadi tse le kgolo le motso le kgolo le metso ke ntse ke reng jwana 104 le kgolo le metso le kgolo le tsenne o ntshwaka le hlentate utla ke ntate mang
2: Ntate Napo Kobo.
0: Ntate?
2: Napo Kobo.
0: Ah, ke le buile hle ntate.
2: Eya mme.
0: Kgolo le metso e mene. Ke tse o he 104. Ha! O tla ba monate papa ding tsa mohopa le fatse mamedi le monsene. Hawe!

0: mametse Ponto wa Selebo Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Lesedi FM, le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Sebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho lesedi FM.